0: utaf ta la i sim ta rutus pa i fa ta rofa tsa tsa rau
1: te fa ta lo
0: so fu bunia mo telefono
1: e a fa sta vesili
0: ta no ia fa le vesili
1: e mo mo ma wai u punei ma ola e fa vau
0: ma ola e fa vau fa fo maja tu ru o fea na uru ai mawai e fa punga le maola e fa va va si di mem la fo na mata ita to proclamo ni tayao

E aire tina po le fini na aire fionga rea tua ingo ia aino ama. Ia. O aire na fine famtala ma aire na fine po aire.

0: Ha?
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Pasioti ma faola taia ma fa malolo.
1: Pasioti ma faola taia ma fa malolo o fea e mawai e upu.
0: Mua mua mawai.
1: Oye mua mua mawai. Pasioti ma faola taia ma fa malolo o fea e mua mua mawai e fa punga. Kini maya malefono.

tele o loa lofa Sa e tausi, fa alava lava Ma fa fanga i au i nei o uola O le nei o mo waile nei sa o le tonga Ai pa ngā lealo pa lea ma lupa i vai